Cattivo, un bustatanga, ne lo fa una corsa. Alumuna, si sia u, ya sa una corsa. Amuna yeye, amuna yeye.